0: siete, ti di qua c'è tirata, tromba giusta rohena, che tu ha fatto il numero una, non mi si ne sa perché pensi, zor di qua c'è di un cefo,
1: c'è di cefa, a me gel vere, zorieta, boveta, gel mole mara, haso hadon bande, hosta roshode, oi sezba, zori khabo, ما می خواهش و سلوه مشتر رو و اشتامی